0: La si pone sì.
1: Oh, prego, ma canta due. Zappella, ora ti vuole qua. Ehi, ai, ai, prega caragione, non duella. A pole.

0: Giovanna, lei qua, secondo qua. Chiamo Angolo, ma io ho questo là.
1: Ma c'è la gente.